che cosa buona. Adesso pensa in paesaggio. Fa maulone. Brazilianos Rhythmen. Am Dienstags Abend ab 8 Uhr die Onda Tropical Formula Nova Bossa.